vai in bottiglia, giù tanno mai la pato. Udi la mo patato, ma apo de mongong tato. Utila la to bahasa bo lo pohile ala potunu au potuhata wa utila la to lo ia inde bolo potunu alo mei amiatia wa tia te has din Daniel bolo mei odu ola po opo o danta da bo ando to udi pomohindu amiatia ta ta pumopo elamai u lo laita isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantonga polo dulahe odie inde bo ditopo wa tia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.